Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima. Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it. Radio Caffè. Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax, spensieratezza, in viaggio, al lavoro o nei momenti di festa, con i più grandi successi di sempre. Sempre. Perché noi di Radio Caffè ci teniamo moltissimo ad essere la tua compagna ideale. Sempre.

Sera, non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi.

portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Radio Caffè, Love Emotion.

Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Un nuovo appuntamento all'interno del nostro magazine con tante notizie e con tanta musica da ascoltare. Una volta l'estate aveva un'immagine precisa. Tu chiudevi tutto, preparavi una bella valigia enorme e partivi per una barra due settimane. Oggi invece sembra che le vacanze siano diventate una specie di puzzle. Tre giorni qui, un weekend lì e magari un'altra partenza a settembre.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Caffè. Buongiorno.
1: Secondo un'indagine di Confiturismo Confcommerce, praticamente si sta registrando in quest'estate del 2026 si stanno registrando più partenze, 3 milioni di partenze in più rispetto all'anno precedente. Questo non significa necessariamente che trascorreremo più tempo in vacanza o abbiamo più giorni degli altri anni, ma è una cosa inversa in realtà. Le ferie si stanno frammentando in tanti piccoli viaggi. Il 69% degli italiani prevede soggiorni di pochi giorni, mentre soltanto un quarto ha programmato una vacanza superiore a una settimana nello stesso posto. Il budget medio indicato è di circa 1.165 euro a persona e cresce anche il numero di chi sceglie seconde case, amici, parenti, proprio per contenere, no, un po' le spese che riguardano i viaggi. Ed è cambiato persino il modo in cui immaginiamo il riposo. Infatti prima le vacanze servivano quasi a sparire per 15 giorni. Oggi invece proviamo a distribuire le fughe durante l'anno e le incastriamo anche nelle settimane dove abbiamo tanto lavoro, dove ci sono dei costi, dove ci sono degli impegni. Da una parte può essere piacevole perché abbiamo un po' più occasioni, se vogliamo, da dove concentrarci, no? In determinati viaggi, non solo in una o due settimane. Dall'altra invece rischiamo di trascorrere ogni mini vacanza facendo e disfacendo valigie, cercando parcheggi e pensando già al rientro. Quindi come in tutte le cose ci sono dei pro e dei contro, però io sono pro in questo caso, scusate il gioco di parole, a piccole vacanze, più vacanze piccole, per guardare anche più posti, per visitare più posti.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Ci sono dei viaggi in cui la destinazione è tutto, il tragitto serve soltanto a raggiungere, no, quella destinazione, poi invece ce ne sono altri in cui il mezzo, quindi in questo caso il viaggio, diventa parte dello spettacolo, come un treno che impiega 20 giorni per collegare Pechino a Tashkent attraverso quasi 4.000 chilometri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Voglio parlarvi, non so se ne avete già sentito parlare, del Golden Eagle Silk Road Express, che è un itinerario ferroviario extralusso lungo l'antica Via della Seta. Questo viaggio parte da Pechino, tocca diversi posti, si passa dai guerrieri di terracotta, attraversa il deserto del Gobi, prosegue tra Kazakistan, tanti Uzbekistan, fino a Tashkent. Praticamente sono quasi 4.000 chilometri distribuiti in non poco tempo, ma 20 giorni, quindi siamo molto lontani dall'idea del treno preso di corsa, no? Mangiando un panino al volo per arrivare subito a destinazione. Qui devi veramente restare e amare la tua cabina, perché si viaggia in cabine eleganti, si hanno dei servizi di alto livello, ci sono delle soste organizzate, dei panorami che cambiano completamente da una tappa all'altra, no? Perché vai a toccare veramente dei posti molto diversi da quello che siamo abituati a vedere e a vivere. È un'esperienza destinata a chi possiede un budget importante, ma trova affascinante il principio, no? Invece di cancellare la distanza con un volo, la si trasforma nel cuore del viaggio, un po' come la crociera, solo che in crociera per determinati giorni potresti vedere solo mare, invece in questo caso i tuoi occhi sono sempre pieni di qualcosa.

Oggi è una giornata dove parliamo di vacanze, anche perché ci troviamo nel periodo perfetto per farle. C'è chi è già in vacanza o chi sta contando i giorni prima di partire finalmente. Vi è mai capitato di tornare da una vacanza e avere bisogno di un'altra vacanza? Succede perché spesso riempiamo le ferie di così tante cose da fare che effettivamente ci dimentichiamo il motivo per cui siamo partiti.

Negli ultimi mesi sta prendendo sempre più piede un modo diverso, cari amici di The Mag, di viaggiare. Sono le cosiddette vacanze silenziose, cioè non è che dobbiamo passare una settimana o due senza parlare con nessuno, neanche con nostra moglie, con i nostri figli, ma scegliere i luoghi in cui il vero lusso è abbassare il volume, no? Avere un po' di silenzio intorno a noi, non utilizzando anche il telefonino, il computer, guardando le mail e tutto il resto. Quindi meno notifiche, meno locali affollati, meno corse per vedere tutto. Sempre più persone hanno deciso di scegliere anche in quest'estate 2026 dei piccoli borghi, dei rifugi di montagna, degli agriturismi immersi nel verde, oppure delle spiagge lontane dalla movida, non quelle così tanto gettonate per il turismo. E l'obiettivo non è collezionare tante fotografie da pubblicare, ma recuperare una cosa che durante l'anno sembra diventata rarissima, che è il silenzio, ma anche ricaricare veramente le pile, perché quando siamo in viaggio, in vacanza, ci sentiamo quasi in dovere, no, di vedere quante più cose possibili. Quindi vai con la sveglia alle 6 di mattina, con l'escursione che dura fino alle 8 di sera, arrivi a casa che sei stremato e poi il giorno dopo devi svegliarti di nuovo presto. È una vacanza per visitare, ovviamente, per vedere il mondo, quel luogo che abbiamo scelto, ma dobbiamo anche ricaricare le pile. Quindi secondo me un anno potremo fare la vacanza per guardare tutto dall'inizio alla fine e stancarci ancora di più, l'altro anno, l'anno successivo, una vacanza come questa, appunto, nel silenzio totale, con il recupero delle energie.

si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà, come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e creche balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Radio Gaza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla tangenziale di Mestre sempre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia chiederà all'Unione Europea uno scostamento di bilancio per finanziare difesa e energia. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Economia Giorgetti ai due rami del Parlamento che hanno approvato le risoluzioni di maggioranza. Protestano le opposizioni, ma non mancano i distinguo in entrambi gli schieramenti. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Oggi prima alla Camera e poi al Senato le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla richiesta che il governo presenterà alla Commissione Europea di accesso alla clausola di salvaguardia, quella norma che consente a uno Stato di derogare dalle stringenti regole di bilancio per le spese sull'energia e la difesa.
2: Il governo intende avviare le interlocuzioni con la Commissione Europea per la presentazione di un piano che preveda un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza con 181 sì, 126 contrari e 12 astenuti. Il Senato l'ha approvata con 98 voti a favore. In entrambi i rami del Parlamento respinte o non votate le risoluzioni di minoranza.
0: Caso del Mastro con 206 voti a favore e 133 contrari. La Camera dice no all'acquisizione da parte della Procura delle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia con l'imprenditore romano Mauro Caroccia. Forti proteste delle opposizioni, i deputati di AVS si sono bendati, il Movimento 5 Stelle ha urlato fuori le chat. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità, aveva chiesto in aula anche la segretaria del PD, Elish Line. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte nello stretto di Hormuz. L'annuncio arriva dal Ministero degli Esteri di Teheran che in precedenza però ha avvertito. L'intesa non renderebbe automaticamente sicuro lo stretto, viste le interferenze degli Stati Uniti. Intanto si apprende che il ministro degli esteri iraniano Araghchi venerdì sarà in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli USA. Dalle gare di fondo agli europei di nuoto di Parigi arrivano altre 3 medaglie per l'Italia. Brilla l'oro di Ginevra Taddeucci che realizza una storica doppietta. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Gli azzurri si tuffano nella Senna e ne escono carichi di medaglie. Scrive una pagina di storia Ginevra Taddeucci. Ieri oro nella 10 km di fondo, oggi ancora oro nella 5 km. Una regina scortata per quasi tutta la gara da Barbara Pozzobon, alla fine bronzo, superata dall'ungherese Mialavari Farkas. Taddeucci, 29enne fiorentina di Lastra Signa, è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione degli europei. Impresa riuscita al maschile nel 2021 a un certo Gregorio Paltrinieri. Il 31enne fuoriclasse di Carpi, deluso dal quarto posto nella 10, lascia il segno con il bronzo nella 5 km alle spalle dell'ungherese Bethlehem nella gara vinta dal tedesco Welbrock. Prima della serata dedicata ai tuffi c'è spazio per un altro podio tricolore. Il programma della rassegna del nuoto artistico si chiude con la finale della routine acrobatica a squadre e c'è un bronzo che pende al collo delle azzurre.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
5: Scendi letto e caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

0: Radio Café, il est 9h02. L'ora esatta vi è offerta da
1: Da lì a lì per fino al 19 agosto tante coppie ad un prezzo incredibile con carta fedeltà come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un rinnovato saluto a tutti voi. Per traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Nella stessa direzione sulla tangenziale di Mestre si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: come on and dance with me.
1: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Radio Café, il est 9h58.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Bagarre ieri alla Camera sul caso del Mastro. L'Aula, con voto segreto, ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'imprenditore Mauro Caroccia. Lo scontro raggiunge l'apice quando Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, spara a zero sull'opposizione e tira in ballo la memoria dell'ex capo dello Stato Scalfaro. Sulle barricate le forze del centro-sinistra. I deputati di AVS si sono bendati gli occhi. Fuori le chat la richiesta dei 5 Stelle: non invocate più il nome di Paolo Borsellino, l'affondo della segretaria PD Schlein. Siamo di fronte allo scenario di un attacco ibrido. È già chiaro che quanto accaduto non sia stato gestito da dilettanti. Lo dice il ministro dell'interno tedesco Dobrindt, rientrato d'urgenza a Berlino dopo l'incursione di 3 droni, uno con esplosivo, martedì sera all'aeroporto di Lipsia. Sebbene le autorità tedesche mantengano la massima cautela, i sospetti principali convergono sulla Russia. E nuova notte di raid di Mosca in Ucraina. 3 civili hanno perso la vita nella regione di Kharkiv. Il segretario generale della NATO Rutte ha annunciato che sono in corso consultazioni con gli alleati per inviare con urgenza nuovi sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Al momento non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Lo chiarisce il vice ministro degli esteri di Teheran all'indomani dell'intesa annunciata sulla navigazione dello stretto di Hormuz. Intanto i ribelli yemeniti Houthi rivendicano di aver attaccato con un missile una petroliera saudita nel Golfo di Aden. Sarebbe la seconda in un giorno. Il cadavere di una donna di 89 anni è stato rinvenuto nella serata di ieri nella sua abitazione ad Altino, in provincia di Chieti. Sul corpo segni di violenza. Presente in casa un nipote di 25 anni, trovato in stato confusionale e condotto in caserma dai carabinieri. E nella notte a Barga, in provincia di Lucca, un uomo di 65 anni è stato trovato morto all'interno di una cisterna biologica. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire le cause della morte. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati. A causa del traffico intenso si procede incolonnati sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiusa l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
0: Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il è 10h58.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
4: Ali migliora la vita.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
9: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia si procede in colonnati tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Informiamo inoltre che dalle 14 di venerdì 7 agosto fino alle ore 22 di sabato 8 agosto sulla 4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Terra in mezzo. Che è no,
1: buongiorno.
2: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
3: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
4: Vattene da questo studio.
5: Buongiorno amici miei cari, è arrivata l'ora di giovedì 6 agosto. Mamma ragazzi, dalle 11 alle 13 anche oggi con questo caldo siamo insieme su Radio Caffè. Rimanete con noi.
6: Il macchiatone.

0: parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Sui giornali nazionali il Corriere della Sera scrive bagarre in aula su Del Mastro e poi sotto caldo record, mare a 32 gradi, il Po scende a quota 8.4 che è bassissima. Poi i segreti di Del Mastro, insomma Del Mastro è un po' dappertutto, anche su Repubblica, anche sulla Stampa. E poi anche il giorno del caldo record scrive la Stampa. Le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Del Mastro, scrive il Fatto. Il resto del Carlino, il giallo del drone era vicino a un aereo ucraino. E poi Taddeucci, regina della Senna, il secondo oro in due giorni. Caldo senza fine, insomma si parla molto di caldo e di Del Mastro un po' su tutti i giornali di oggi, quelli diciamo nazionali. Poi insomma La Verità, Giornale Libero, sapete che vanno più sul politico, come diciamo ogni giorno ormai, insomma oggi ce l'hanno con Sanchez, ci prende in giro sui migranti, ecco gli hub che ha fatto in Mauritania e avanti così. Va bene, a tra poco.
2: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Andiamo sulle regioni, il Mattino di Napoli, sisma, patto governo sindaci, e poi Campi Flegrei, 3 anni di ritardi. Queste sono le notizie della Campania, perché sapete che la Campania con le scosse in questo periodo non scherza. Il Consiglio si spacca sul lavoro, la Gazzetta del Sud. Se invece andiamo in una regione confinante come la Calabria, mentre se saliamo in Liguria, Genova, Sestri, da città, fabbrica, laboratorio, difficile, acciaio, anche i privati in corsa, ultimo rilancio per Cornigliano. E poi comunque ci sono anche lì tante notizie di cronaca. E rimaniamo in zona, andiamo in Piemonte, a casa 2 varesini su 3. Insomma si parla praticamente delle ferie, e vediamo ancora, io andrei a vedere come sempre anche la Toscana, che c'è molto vicina, ecco quanto pagano i bagni, si parla naturalmente ancora di vacanze. Lipsia, il giallo del drone era vicino a un aereo ucraino. Nuove nomine del vescovo, il Corriere di Arezzo. E poi sempre sul Tirreno altre notizie di cronaca. Un'altra, andiamo a vederne un'altra, in Friuli Venezia Giulia, vediamo un pochino il piccolo, terza corsia A4 si riparte, la strada è infinita, ma anche lì comunque. E poi fotonotizie quasi 400 roghi boschivi in 7 mesi, vigili del fuoco, superato il totale del 2025. Insomma andiamo avanti.

Nuova puntata con Serenella Salomoni. Andiamo sempre a così a parlare di rapporti di coppia, di comportamenti umani. Oggi andiamo a cercare come si scopre il partner narcisista. Vabbè, insomma, è una parola d'uso comune, ormai tutti sanno tutto di questa parola, anche se molti non sanno niente. Noi lo chiederemo all'esperto, che è Serenella Salomoni in questo caso, come si fa a capire se stiamo con un narcisista? A tra poco.

0: Bentornata Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia di coppia. Buongiorno, buongiorno Serenella.
1: Buongiorno carissimi,
0: allora,
1: buongiorno.
0: Allora, il narcisista torna alle cronache, torna a galla. Come si scopre un partner narcisista?
1: Ma più che altro, dobbiamo andare a cercare i segnali che non dobbiamo sottovalutare, perché in effetti siamo tutti un po' narcisisti.
0: Ma io lo dico sempre, anch'io questo.
1: Certo, ecco. È anche perché è proprio la capacità di mantenere una considerazione positiva di sé, quindi è anche fondamentale per l'autostima essere un po' narcisisti, no? Non farsi mettere i piedi in testa. Però quando la cosa diventa eccessiva, è qualcosa di che non è più sano, diventa nocivo, specialmente quando questo tu lo proietti sulla persona che ti sta vicino, e dobbiamo andare a vedere, perché cosa fa il narcisista? Cerca potere, superiorità, e cerca di tutto questo lo fa perché è uno status che deve mascherare la sua vulnerabilità, perché si sente poco sicuro, poco importante, e quindi è un tipo di comportamento che è un tipo di comportamento che fa proprio per quello, non perché è sicuro, ma perché è insicuro. E ci sono delle caratteristiche tipiche, perché lui prova in effetti inadeguatezza, debolezza, quindi c'ha un'autostima ipertrofica, ha una mancanza di empatia, ha un'invidia nel confronto degli altri, è arrogante, è una persona che si pone sempre al centro dell'attenzione, e però da quel punto lì in poi il NPD, cioè il disturbo narcisistico di personalità, non è che viene diagnosticato a tutti, esiste se ci sono delle sottostanti situazioni che diventano ancora più pesanti, quindi il tipo di comportamento diventa poi patologico. Allora noi abbiamo però dei nostri partner che hanno dei tratti narcisistici, e questo naturalmente alla coppia non fa bene. Troviamo che non sopportano le critiche, che non ammettono mai un errore, che si assumono, non si assumono mai responsabilità. Quindi tutto questo ci può portare a cosa? Che magari ci attira, però dobbiamo pensare che ci può portare ad una relazione tossica.
0: Bene, sa quanti si saranno riconosciuti in questa cosa.
1: Ecco.
0: Buona giornata Serenella, grazie.
1: Buona giornata a voi.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Gas.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri 3 detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e 3 abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere, dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincromisto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla 4 Venezia-Trieste, per traffico intenso si verificano code tra Meolo Roncade e Cesalto in direzione Trieste, e nella stessa direzione si procede lentamente tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sui giornali del Veneto il Gazzettino titola caldo la giornata dei record a 4, il tratto maledetto, fine 2026 via ai lavori, ancora con quel tratto maledetto. Il tanco nel garage del capo il Mattino, lo scrive. E poi c'è una notizia sempre sul Mattino, Val d'Itara in classe al massimo uno straniero su 3, a Padova 58 istituti su 213 sono oltre i limiti. Ed è questo è un tema molto molto dibattuto. Il tanco nel garage del capo è un po' dappertutto sui giornali del gruppo NEM, praticamente in ogni titolo, sia sulla Nuova, che poi insomma titola il caldo record di accessi al pronto soccorso come fotonotizia, poi anche su Corriere delle Alpi che parla di ghiacciai che si sciolgono, permafrost sprofondato di 3 metri addirittura, qui sono cose abbastanza gravi, persi 40 milioni di metri cubi d'acqua, e anche poi su Tribuna di Treviso che oltre alla notizia che abbiamo detto del tanco, poi plateatici deserti sotto il sole, bar al collasso, incassi scese del 40%, ma il caldo ha fatto danni un po' dappertutto anche nelle varie situazioni di festa in giro. Stato di emergenza idrica in Veneto, lo scrive il Corriere del Veneto, il Polesine, la temperatura percepita supera i 50 gradi e sono problemi. A tra poco.

0: ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.
1: Mamma ragazzi, che caldo! Con questo caldo si beve tantissimo. Chi beve birra, chi beve acqua, e forse è quello che fa meglio, chi beve bibite. Poi sai, uno dice bevo troppe bibite, è meglio bere quelle senza zucchero che sono più sane, fanno meglio. Bisogna vedere se è vero anche questo. Lo chiederemo a Gabriel Petra, il nostro nutrizionista di fiducia, tra poco qui al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

0: Buongiorno al nostro nutrizionista Gabriel Petre dell'azienda ospedaliera di Padova. Bentornato Gabriel, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Barry, buongiorno.
0: Buongiorno, io ho fatto prima un pippone, ho detto le bibite... insomma zuccherate, così uno dice vabbè, bevo quelle che senza zucchero, cioè ci sono quelle senza zucchero, no, le famose zero qua meno zero di là, e però è vero che fanno meno male? A sto punto te lo chiedo.
1: In realtà dipende da che punto di vista le vedi. È vero che non apportano fondamentalmente calorie, però in realtà il problema non è solo il fatto che non apportano calorie, è il fatto che, perché se sentiamo quel sapore dolce, qualcosa c'è dentro. E in realtà quel qualcosa non è che sia proprio, come dire, scevro da nessun tipo di problema. Intanto è un'educazione del cervello, cioè certo. Noi se sentiamo quel sapore dolce, il cervello si aspetta anche l'aspetto calorico, quindi inconsapevolmente non sembra, ma noi dopo siamo portati, almeno questo dice la letteratura, a introdurre anche le calorie. E poi è un problema del fatto che queste sostanze dolci in realtà sul lungo periodo qualcosina, soprattutto dal punto di vista del microbiota intestinale, qualche problemino lo danno. Quindi in realtà non è vero che sono completamente, come dire, senza problematiche, senza conseguenze di sorta.
0: Ho capito, però nel senso l'importante è non berne troppe, da quello che
1: è l'importante, certo, sì, come sempre l'importante è non berne troppe, ma io in realtà il problema è che se bevo un po' di bibita zuccherata, mangio quell'altra qualcosina magari senza zucchero, quindi sia dal bere che dal mangiare, è facile esagerare con le quantità.
0: Ok, quindi poi col caldo anche si tende a farlo di più, quindi ok, allora come sempre freno a mano tirato. Grazie davvero Gabriel, grazie Gabriel Petre, buona giornata.
1: Grazie, a presto. Ciao Barry. Ciao.

sui giornali economici, di economia, non economici, tanto costano tutti uguali. Il decreto Omnibus introduce una soglia di tolleranza sugli errori di comunicazioni meramente formali nella memorizzazione e trasmissione dei dati sui contrassegni, quindi scontrini, franchigia al 5%. Beh, insomma, dai, se sono veramente svenati. Ma volevo, prima di andare al passaggio dei saluti, che poi faremo più tardi, andare a vedere anche cosa dicono i giornali sportivi. Comunque, disse Taddeucci, un altro oro nella Senna. Il nuoto è sempre relegato a un angolino sui giornali di sport, che parlano sempre solo ed esclusivamente di calcio, e ci dispiace perché l'Italia del nuoto sta facendo grandi cose. A dopo per i saluti.

Termina qui anche la puntata di giovedì 6 agosto, amici miei cari, è sempre bello stare con voi, grazie anche ai nostri ospiti. Ricordatevi che sabato dalle 8 alle 10 c'è il meglio del macchiatone che non vi molla mai neanche per l'estate. Che sia per voi una giornata di felicità, calda come al solito, ma prima o poi finirà anche sto caldo, speriamo soprattutto che non faccia danni. A domani.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalì a Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Alcida. A lì migliora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code tra Meolo Roncade e Cesalto in direzione Trieste e nella stessa direzione si procede lentamente tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'ottocentesimo centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barone.

0: Radio Café, il est 14h, 1.
1: Dona anche tu il 5x1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Cafè. Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco della sede di Mestre sono stati impegnati in via della Geologia a Marghera per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante alimentato a gas naturale compresso e successivamente interessato da un incendio. Per cause in corso di accertamento, l'autista ha perso il controllo del mezzo mentre si apprestava a scaricare un carico di carta presso un'azienda di riciclo. La polizia di Stato di Venezia è intervenuta a Favaro Veneto per un incendio in un'abitazione provocato probabilmente dallo scoppio di una bombola di ossigeno. Raggiunto il portone d'ingresso, una donna in forte stato di agitazione ha informato gli agenti della presenza del marito all'interno del palazzo, il quale, invalido e respirando tramite l'ausilio di una bombola di ossigeno, non era riuscito ad allontanare

0: pianerottolo con la bocca completamente annerita dalla inalazione di fumo, disteso con la schiena poggiata sulle scale. Considerata la gravità della situazione, l'uomo è stato quindi trasportato di peso al di fuori dell'immobile con l'aiuto di un secondo equipaggio della squadra volanti, che nel frattempo aveva raggiunto gli agenti presenti al terzo piano e successivamente portato in ospedale l'uomo. Il procedimento però, attenzione, non è ancora concluso e le responsabilità dovranno essere accertate con sentenza irrevocabile. La squadra mobile di Padova ha rintracciato e arrestato un cittadino moldavo di 49 anni ricercato in ambito europeo in quanto destinatario di un provvedimento cautelare di arresto emesso dalle autorità del Belgio. L'uomo infatti è indiziato come appartenente ad un sodalizio criminale specializzato nella clonazione di carte di credito presso stazioni di servizio della rete autostradale belga e del loro successivo utilizzo in vari esercizi commerciali. Le vittime accertate dalla polizia belga sono 22 automobilisti ignari che tra i mesi di marzo e aprile di quest'anno, utilizzando strumenti di pagamento elettronici, hanno subito la clonazione per un importo di circa 23.000 euro. L'uomo è stato pizzicato in un hotel di Limena, dove soggiornava dalla sera precedente con un 32enne rumeno e un 38enne moldavo, entrambi incensurati ma mai controllati in Italia. I controlli stringenti del NAS per la campagna estate tranquilla promossa dal Ministero della Salute, in particolare il bilancio delle attività evidenzia 14 persone denunciate all'autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione medica, quali dentisti, psicologi e infermieri, spedita di ricette false per l'acquisto di farmaci stupefacenti, cattivo stato di conservazione degli alimenti, frodi in commercio, vendita di alimenti non genuini e falso sulla tracciabilità dei prodotti alimentari. Ancora 141 ispezioni eseguite e 48 illeciti amministrativi contestati per un ammontare complessivo di 96.000 euro di sanzioni. E ancora 10 stanze di alberghi termali che sono state sequestrate per la presenza del virus della legionella. Il valore totale delle strutture e dei macchinari medici sequestrati ammonta a 2.100.000 euro. 11 esercizi pubblici sospesi tra bar, ristoranti, alberghi e strutture ricettive, con controlli estesi anche nell'area dei Colli Euganei a causa di gravi carenze igieniche strutturali, professionali e sanitari. E ancora 26 impianti controllati tra piscine termali e parchi acquatici con l'emissione di 8 sanzioni per carenze igieniche, strutturali e di sicurezza. E ancora 17 farmacie e strutture ospedaliere pubbliche e private ispezionate nell'ambito della campagna sulla corretta custodia dei farmaci stupefacenti, con il rilevamento di ben 6 difformità. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono condizioni di traffico sostenuto con rallentamenti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28. Code poi in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Vi segnaliamo che sul tratto Brescia-Padova della A4 l'area di servizio Limenella Est, quindi in direzione Venezia, è tornata ad erogare metano. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile. Una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessuno

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio Caffè.
2: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo

0: Radio Café, il est 15h03.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Da lì migliora la vita. Radio Café.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica, è morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800° centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste si viaggia a rilento tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova e si verificano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, segnaliamo invece rallentamenti, anche in questo caso per traffico intenso, tra Affi e San Michele in direzione dell'Austria e tra Trento Nord e Affi in direzione Modena. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax,

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice

Fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di ostruzioni sulla strada, lungo la A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Coraro-Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
3: Per tutto il giorno.
2: Sempre e solo.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni.

donazioni al 333 186 70 76. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: fu un grande successo dopo l'altro con Radio Caffè.
1: You make me feel so good inside.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: L'ora esatta vi è offerta da...
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre. Tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita. Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Radio Caffè.
5: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. Riapre il sottopasso ferroviario lungo la provinciale 52 Luparense, in provincia di Padova, rinforzato completamente e ricostruito nelle parti interessate dal cedimento strutturale di uno dei muri di contenimento del terreno avvenuto il 17 maggio 2024. Il cedimento ha comportato il ribaltamento del piano stradale di un intero pannello di muratura di calcestruzzo armato circa 6 metri per 30. Il transito sarà nuovamente possibile dalla mattinata di oggi, dopo aver chiuso la possibilità di attraversamento di qualsiasi mezzo e deviato il traffico della viabilità interna alternativa. Il tratto stradale è stato completamente interdetto al traffico sia nelle prime fasi di analisi che per l'intera durata del cantiere, che si è concluso proprio il 31 luglio scorso. E parliamo ora dei carabinieri del nucleo di Venezia, che sono riusciti a restituire ad una bimba di Mestre un bellissimo pappagallo conuro fronte pesca. Il pappagallo era riuscito abilmente a fuggire dalla sua gabbia e volare via. Contrariamente a quello che si possa pensare, i pappagalli abituati alla cattività, una volta fuggiti, tendono a riavvicinarsi all'uomo in cerca di cibo, ed è così che il nostro conuro era stato ritrovato da onesti cittadini che si sono premurati di metterlo al sicuro e di segnalare il rinvenimento ai carabinieri del nucleo CISIS di Venezia. All'altro canto anche i proprietari avevano subito avviato le ricerche disseminando volantini con foto dell'esemplare. Tali volantini sono tutti giunti anche all'attenzione dei carabinieri del nucleo appunto CITIS, i quali, essendo l'animale regolarmente denunciato e marcato, hanno potuto verificare i documenti e quindi restituire il pappagallino ad una sorridente bambina. Tecnicamente si chiama flessibilità in uscita, che in termini previdenziali rappresenta di fatto la possibilità che il lavoratore possa ritirarsi prima di raggiungere la pensione di vecchiaia, cioè prima di compiere i 67 anni. Un valore aggiunto inestimabile, non c'è dubbio, è in grado di regalare un po' di tempo libero a chi comunque ha sacrificato gran parte della propria vita per portare il pane in tavola e sostenere la propria famiglia. Anche in Veneto però, come del resto d'Italia, seppur in forme diverse, l'uscita anticipata dal lavoro in media intorno ai 61 anni è una prerogativa sempre meno utilizzata dal lavoratore stesso, come dimostrano in maniera molto chiara e netta i dati dell'INPS riferiti proprio ai flussi di pensionamento nella nostra regione. Che cosa succede infatti in Veneto? È presto detto. Partendo dall'anno post pandemia 2021, vediamo in modo molto chiaro come con il passare del tempo il ricorso alla pensione anticipata sia crollato sempre di più. Nel primo semestre 2021 sono 17.000 i lavoratori veneti che hanno scelto di anticipare il pensionamento. Nei primi sei mesi del 2026, sia perché il governo Meloni ha abolito alcune fondamentali misure di flessibilità come quota 103 e opzione donna, si registrano dati decisamente diversi. Di numero di pensioni anticipate in Veneto è sceso a 13.099, con un crollo del 23%, compensato dall'aumento delle pensioni di vecchiaia, circa 10.500, con un balzo in avanti del 24,5%. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, questa sera alle 20.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. La

0: sempre e solo su Radio Caffè.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti. A causa di ostruzioni sulla strada, lungo la A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra Sanstino di Livenza e il bivio per la A28 Portogoraro Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi, perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud, causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

with them.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffa.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Addio ad un gigante della musica. È morto all'età di 86 anni Francesco Guccini, tra i caposcuola del cantautorato italiano. Lo ha reso noto la famiglia questa mattina a Pavana, circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. Si è spento Francesco Guccini, si legge in un messaggio. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre una cerimonia commemorativa è prevista per settembre. Bagno di folla per Papa Leone in visita pastorale ad Assisi per la giornata conclusiva del meeting della gioventù francescana organizzato in occasione dell'800esimo centenario della morte di San Francesco. I cristiani sono l'opposto del fondamentalismo, siate accoglienti, l'invito rivolto dal pontefice ai tanti ragazzi giunti da tutta Europa. Prevost ha esortato ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dai muri del pregiudizio per sottrarsi alla cultura della potenza. Poi la messa celebrata nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz, prime reazioni all'accordo preliminare raggiunto tra Iran e Oman, annunciato ieri da Teheran. I mediatori del Pakistan auspicano che l'intesa sulla navigazione favorisca la ripresa dei colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti. Secondo l'accordo proposto, ancora in via di finalizzazione, l'Iran controllerebbe il traffico in entrata, l'Oman supervisionerebbe quello in uscita. Fonti di Teheran, tuttavia, precisano che l'accordo non comporterebbe la riapertura automatica dello stretto. Lite finita in tragedia nel carcere di Prato, dove un detenuto di 32 anni originario della Nigeria è stato trovato morto ieri nella cella che condivideva con altri tre detenuti. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico causato da un corpo contundente. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. All'ondata di caldo estremo che non accenna a diminuire, oggi bollino rosso per tutte le 27 città monitorate per le temperature, si aggiungono disagi e danni per il maltempo. In Alto Adige, per una frana nella zona di Gisse a San Giovanni, in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Europei di nuoto a Parigi, in testa al medagliere dopo una settimana di gare, azzurri anche oggi a caccia del podio. Al collo 4 ori, Chiara Pellacani mette nel mirino il quinto. Dalle 17.30 la finale del sincro misto dal trampolino in coppia con Elisa Pizzini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste, permangono code a tratti verso Trieste formatesi a seguito di ostruzioni sulla strada tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Sulla A4 Venezia-Padova traffico rallentato perché intenso in entrambe le direzioni tra la A13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre. Anche su quest'ultima segnaliamo rallentamenti per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita. Radio Café.
3: 100 secondi con Enrico Mentana.
4: Negli Stati Uniti ci sono le primarie tra i democratici e i repubblicani per i vari candidati ai posti al Senato e alla Camera, e si rinnova per intero uno dei due rami del Parlamento americano e per un terzo quell'altro. Ed è chiaro che tutti i nuovi membri della Camera dei rappresentanti saranno la grande incognita per gli ultimi due anni della guida di Trump dalla Casa Bianca, perché avere o no la maggioranza del Congresso, avere o no la Camera dei rappresentanti e il Senato dalla propria è una cosa determinante per ogni Presidente degli Stati Uniti, figuriamoci per uno che come Trump vuole fare e disfare ogni giorno e soprattutto è arrivato all'ultimo tratto del suo ultimo mandato, a meno di colpi di scena incredibili. E Camera dei rappresentanti e Senato sono importantissimi. La Camera viene rinnovata per intero, per il Senato per un terzo. Ebbene, perché ne parlo? Perché cominciano a piovere dalla parte dei democratici le vittorie nelle primarie. Votano gli elettori solo di una parte per scegliere chi sarà il candidato ufficiale. E volano e vengono prescelti massicciamente esponenti sempre più a sinistra del Partito Democratico. Non solo, sempre più anti-Israele, molti islamici. E oggi Trump parte all'attacco di quello che è stato il candidato scelto dai democratici nel Michigan, che si chiama El Sayed ed è proprio, ovviamente, come si intuisce dal nome, islamico. Non solo, lui dice è un comunista, odia gli ebrei e odia Israele. E questo è evidentemente, dal punto di vista di Trump, un buon motivo per batterlo, perché i repubblicani non possono perdere contro un candidato siffatto. Se non che è quel che è successo anche per la gara a sindaco di New York. Mamdani veniva definito così da Trump e ha stravinto. È per questo che sempre più le elezioni di medio termine che si svolgono a novembre saranno decisive, perché ci sono due modelli completamente opposti di America.
3: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Café.
5: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo la A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, si viaggia invece in colonna verso Venezia tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Stai ascoltando Radio Café.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
3: Local News.
4: Nuova edizione di Local News, l'informazione di Radio Caffè. Si è svolto al Mimit a Roma un nuovo incontro della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi con la partecipazione del sottosegretario Mara Bizzotto. La riunione si è tenuta anche in videocollegamento ed è stata convocata dal garante per la sorveglianza dei prezzi Benedetto Mineo su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, il senatore Adolfo Urso. L'incontro si inserisce nel percorso di monitoraggio avviato nei mesi precedenti che ha consentito di fare il punto sull'andamento dei mercati energetici con particolare riferimento ai prodotti petroliferi e ai carburanti. E nuova allerta alimentare diffusa dal Ministero della Salute. Il salumificio Pignone ha disposto il richiamo di un lotto di mortadella a causa della presenza di un batterio che può provocare la listeriosi. Un provvedimento che riguarda la mortadella nostrale commercializzata dal salumificio Pignone, prodotta dall'appunto il salumificio che è nello stabilimento di Pignone in provincia di La Spezia. Prosegue il calendario di estate in arena a Montemerlo nel Padovano che ovviamente sabato 8 agosto alle 21 vedrà e ospiterà la compagnia teatrale Gli Improvvisati di Vescovana che porterà in scena la commedia brillante Le Sorelle Canarin con elaborazione del testo e regia di Sandro Cappellozza. L'ingresso è a pagamento con biglietto che costa 8 euro. Con Francesco Guccini se ne va uno dei grandi poeti del nostro tempo, un uomo che ha segnato la storia della musica italiana andando molto oltre la musica. Nelle sue canzoni generazioni di ragazzi hanno cercato e trovato pensieri, domande, inquietudini, sogni e frammenti della propria identità. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, esprime il proprio cordoglio a quello dell'intera assemblea legislativa per la scomparsa di Francesco Guccini. Un secolo di vita, di lavoro, di sacrifici, di amore per la famiglia. Nella giornata del mercoledì 5 agosto il comune di Fontaniva nel Padovano ha festeggiato il 100° compleanno di Amorina Tombolato. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento come sempre alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano si è verificato un incidente in direzione Porto Gruaro tra Sacile Ovest e Sacile Est. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece in direzione Trieste incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto viene da sé.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Fase di attesa per il ritorno alla navigabilità di Hormuz. Gli Stati Uniti non commentano l'intesa raggiunta ieri tra Iran e Oman. Di nuovo incandescente invece il fronte libanese, due militari di Tel Aviv uccisi proprio mentre si concludevano i colloqui di Roma. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Sono ore di attesa per il possibile annuncio di un accordo per la piena riapertura del canale di Hormuz. Ieri una sorta di pre-intesa raggiunta tra l'Iran e l'Oman per la spartizione dei futuri flussi navali. Quelli in entrata nel Golfo Persico saranno gestiti dall'Iran, quelli in uscita dal Sultanato. Dopo i primi due mesi della doppia gestione, l'Iran chiederà dazi. E questo aspetto che ovviamente non piace a Trump, che infatti rimane silente sulla questione Hormuz. Nelle ultime ore invece è tornato a infiammarsi il Libano. L'esplosione di un ordigno nel Libano meridionale, nella località di Maidal Zun, ha ucciso due soldati di Tel Aviv. L'esercito israeliano ha definito l'esplosione della trappola una palese violazione del cessate il fuoco e ha risposto con raid aerei contro Hezbollah nel sud del paese, in particolare contro la cittadina di Mansouri. Nelle stesse ore a Roma è terminato il settimo round di colloqui, iniziato martedì tra Libano e Israele, confronto definito da entrambe le parti positivo. Tra i punti toccati, il rientro dell'esercito libanese nelle tre aree pilota, senza più la presenza di Hezbollah, da cui si ritirerà l'esercito israeliano sostituito da quello libanese. Previsto anche un ruolo per l'Italia.
1: E le speranze di un'intesa concreta per la riapertura dello stretto di Hormuz galvanizzano i mercati europei, seppur frenati nel pomeriggio dal maggior scetticismo a Wall Street. Milano guadagna lo 0,44%, in altalena la quotazione dei petroliferi, in calo il gas ma risale il petrolio. Calcio, nuova tappa dello scontro aperto tra FIFA e UEFA su Gianni Infantino. Dopo che la Federazione Mondiale, in una riunione ieri tra i membri del Consiglio di Amministrazione in Marocco, ha confermato il sostegno al proprio presidente, seppur contestando esplicitamente la sua recente proposta, poi ritrattata, di aprire alla privatizzazione, l'organismo europeo ha ribadito di aver ritrattato la fiducia nei suoi confronti e di voler boicottare i futuri tornei della stessa FIFA. Ora l'Italia nella morsa del caldo, tutte le città monitorate sono oggi da bollino rosso e domani scatta il grande esodo in vista di Ferragosto. Nicola Compagnone.
3: Per la prima volta in questa torri d'estate, tutte e 27 le città monitorate dai sistemi del Ministero della Salute hanno il bollino rosso per l'emergenza caldo. A Bisceglie in Ardò, due uomini di 81 e 71 anni hanno perso la vita in spiaggia a seguito di un malore. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'ondata atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi, ma che arriverà al sud solo dopo la metà del mese. All'ondata di caldo estremo si aggiungono disagi e danni per il maltempo in Alto Adige, per una frana nella zona di Gissa San Giovanni in Valle Aurina, evacuate 120 persone da un albergo e tre abitazioni. La strada della valle è completamente chiusa al traffico, in azione diversi escavatori per rimuovere l'ingente quantità di fango e detriti. Capitolo traffico, in arrivo anche un nuovo weekend di grande esodo estivo della stagione, con bollino rosso e nero sulle principali arterie stradali e autostradali, con gli italiani diretti ai luoghi di villeggiatura.
1: Tennis, cadono le stelle all'ATP 1000 di Montreal, eliminati ieri tra gli altri il numero 1 del tabellone Zverev e l'americano Fritz, recente trionfatore a Washington. Tra gli azzurri avanza Arnaldi in rimonta in 3-7 sull'ungherese Maruzan. Oggi Darderi sfida ai sedicesimi il cinese Shang. Nella notte italiana, non prima dell'una, Musetti cerca la rivincita sull'astro nascente spagnolo Hodar, che lo ha superato nei giorni scorsi nella capitale statunitense. Un altro lutto nel mondo del calcio: è morto a 90 anni Pippo Marchioro, ex attaccante negli anni 60, protagonista tra l'altro della scalata del Varese dalla C alla A, ma soprattutto allenatore di primo piano tra gli anni 70 e i primi anni 90, fautore di un'altra doppia promozione, quella del Como, culminata in Serie A nell'80, e in precedenza portò il Cesena a qualificarsi in Coppa UEFA. Infine incontro copertina, l'addio a Francesco Guccini, morto stamani a Pavana sull'Appennino pistoiese a 86 anni. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni. A settembre ci sarà peraltro una commemorazione pubblica. Bologna, così Modena, dove era nativo, hanno proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Alessio Galea.
4: È un Dio che morde. Cantautore, scrittore, poeta, insegnante, burattinaio di parole, Francesco Guccini è morto questa mattina a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, a 86 anni. Si è spento circondato dall'affetto della moglie Raffaella, della figlia Teresa e dei familiari. I funerali si terranno in forma strettamente privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena, debutta nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Il grande successo a metà degli anni 70 con Via Paolo Fabbri 43, il titolo dell'album e l'indirizzo della casa in cui ha vissuto per tanti anni a Bologna, la sua città d'adozione, che nel giorno dei funerali proclamerà il lutto cittadino, e lo stesso farà il comune di Modena. La locomotiva, l'avvelenata, Auschwitz, Eschimo, Dio è morto, alcuni dei suoi brani manifesto con cui ha unito intere generazioni, innumerevoli messaggi di cordoglio di fan e colleghi, tra i tanti quello di Vasco Rossi: non sei mai stato di moda ma sempre attuale, coerente con le tue canzoni, resterai per sempre nei nostri cuori.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata a tutti voi. Sulla 28 Porto Gruaro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso in direzione della 4 tra Sacile Ovest e Sacile Est. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si verificano code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spero giurarono,

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Café.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h02.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi. Sulla 28 Porto Guraro Conegliano, a causa di un incidente, chiusa la corsia di sorpasso in direzione della 4 tra Sacile Ovest e Sacile Est. Sulla 4 Venezia Trieste, per traffico intenso, si verificano code alla barriera di Trieste Lisert in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte Brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café, el

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, spiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali, migliora la vita.